sono e bene ma campamo todo ano a e non ho un buon qua che ta sono e bene ma da niente a sia voglio.